0: ciò, ovvero conabonaque, non salavaque, tutuque uscivue ciò usucida, tuque gaidide, ovvero custoio camawafe, amina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.
0: Usinza.